0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.